0: Top of the hour.
1: Comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

noi e loro, siamo uguali noi e loro, noi e loro, spesso siamo noi e loro.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: E quando guarda la torre, ripensa a
19: Lucio Milano. Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
18: Per sentirsi a Pisa.
20: All of the hits from yesterday to today, only on

0: Welcome back amici di Fritto Misto, come state? Una nuova settimana di gossipini. Io sono Alice e con me c'è la mia amichetta.
1: Ciao a tutti.
0: Come ti chiami?
1: Sai che mi cringe un botto che non capisco mai, se vuoi che dico io il mio nome oppure se lo dici
0: sì,
1: tu.
0: Sì, forse sì.
1: Lo dico io, sono Elisa, buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti, oppure posso fare l'egocentrica e dire, parlare solo io e dire ciao io sono Alice e lei è Elisa, andiamo avanti.
1: Così. Mi piacerebbe però, cioè secondo me è in linea.
0: Ma perché?
1: Con i personaggi.
0: Ma mi stai dicendo che sono egocentrica?
1: No, perché facciamo un po' ridere.
0: Ah, cioè, facciamo un po' le oche.
1: La buttiamo un po' in caciara.
0: Facciamo così. Un po' le oche.
1: Va bene, cara Alice, un'altra settimana è passata.
0: E ne è passata una bella tosta, devo dire. Nel senso che noi abbiamo un bel po' di news from dall'altra parte dell'oceano. A parte che non siamo in un oceano. Vabbè, dall'altra parte,
1: dai.
0: Da quelle bande là, no?
1: Da quelle bande là
0: dove fanno un po' i pazzerelli. Abbiamo un sacco di novità, un sacco di musica, un sacco di festival. In realtà solo uno, ma molto grande, molto costoso.
1: Sembra durato tipo un mese.
0: In realtà due settimane per vedere tutti gli influencer che conosciamo su TikTok e su Instagram andarci. Tutti gli artisti che ci sono piaciuti andarci. Tutti quanti ci sono andati, solo noi non ci andiamo perché siamo poracci.
1: Ovviamente. Oh, ma hai visto che settimana è uscita anche tipo qualche foto, qualche preview dal film di Michael Jackson.
0: Sì, e ho visto che ci sono state un po' di polemichette anche qui rispetto al film di Michael Jackson. Io non so se, diciamo, che sono nella bolla delle fake news di TikTok, però mi sembra di aver capito che l'interprete effettivo di Michael Jackson è un suo parente alla lontana.
1: Veramente?
0: Secondo me è fake news.
1: Ma no, dai, ma non. Cioè, adesso l'hanno truccato bene, però non è che ci
0: l'hanno truccato bene, l'hanno fatto ballare bene, insomma, l'hanno preparato. Però ci sono un po' di polemichette, soprattutto da parte di sua figlia Paris Jackson. Mm. E in generale, diciamo che la situazione è molto contrastante. Ma noi dobbiamo ancora andare a vederlo al cinema, quindi ci dobbiamo preparare.
1: Noi abbiamo una lista di film da vedere al cinema.
0: Dobbiamo vedere The Drama, poi Il Diavolo Veste Prada 2, poi Michael Jackson la biografia e
1: troppe. Che ce ne so? Anche per questo dovremo aprire un mutuo.
0: Sì. Di sicuro non andremo dove fa pagare credo 20 euro per guardare un film, però ci pensiamo e comunque vi aggiorniamo anche su questo. Poi vediamo la settimana prossima come va. Ma nel frattempo noi facciamo il recap di questa settimana, che mi sembra molto corretto da diciamo presentare con questa bella bomba per essere pronti a quello che ci aspetta. Let's go!

0: Questa era Eniap di un sacco di gente, per cui non starò qui a commentarli tutti quanti, perché sarebbero, ci prendiamo tutto lo stacco solo per dire i nomi di questa, delle persone che hanno fatto questa canzone. Ma quindi procediamo con velocità, speed up.
1: Dove mi porti?
0: Ti porto in California. Nello specifico non ricordo in che posto è, in che città è. Vabbè, nel deserto della California, dove ogni anno si tiene il festival del Coachella. Del Coachella, che ormai è diventato più che altro un ritrovo di celebrità. Prima nasce come festival indie, quindi le persone vanno in questo praticello molto carino, ovviamente come dire, appena costruito, perché chiaramente nel deserto non c'è il praticello. Si vestono tutti un po' da cowboy, un po' da hippie, sì. Ha iniziato ad andare molto in voga nel 2016, quando le celebrità dell'epoca andavano a fare, diciamo, le uscite. Ma comunque è un festival molto famoso, che esiste credo dal 96, non sono molto sicura, ma comunque dagli anni 90. E ci sono passati un bel po' di artisti che hanno fatto delle performance molto molto importanti. Ricordo tra cui Madonna, Beyoncé e altri, insomma, che adesso ovviamente dovremmo andare a cercare. Però diciamo che è un appuntamento molto importante anche per la propria carriera come artista solista o come artista in generale negli Stati Uniti d'America, e anche forse non solo negli Stati Uniti d'America. E nel corso degli anni è diventato particolarmente famoso, per cui abbiamo anche iniziato ad avere più che altro le Coachella vibes, che sono come ci si veste, come ci si trucca, eccetera eccetera eccetera. Adesso è diventato
1: un circo,
0: è diventato Hollywood, è diventato Hollywood, perché adesso tutte le persone famose, diciamo, di Hollywood o comunque di Los Angeles ci vanno per forza. Cioè, tu non puoi, è pieno di influencer, e comunque però la musica non manca, nel senso che ci sono particolari appuntamenti molto importanti, e di solito c'è la line up con gli artisti principali, quindi c'è il blocco forte, sì. Gli altri artisti emergenti o comunque indie o altri comunque emergenti. E poi, insomma, via così. In questo caso, quest'anno, what happened?
1: Allora, per me la line up è formata da una sola persona. Per me e per il mio TikTok.
0: Ok.
1: Non so se tu hai percepito altro, ma
0: sì, cioè l'ho percepito una seconda. Dopodiché basta.
1: Diciamo di sì.
0: Perché poi l'hanno chiamato come Biebercella.
1: Quest'anno è stato veramente il suo spettacolo.
0: Un Biebercella che forse dovremmo commentare un po' più approfonditamente rispetto alla sua performance.
1: Anche perché ha ricevuto dei pareri contrastanti.
0: Ha fatto discutere. Però dai, diciamolo che prima comunque abbiamo avuto Sabrina Carpenter.
1: Sì.
0: Che nella
1: headliner del primo giorno di entrambe,
0: esatto,
1: le settimane, diciamo.
0: Esatto,
1: perché.
0: E la seconda, diciamo, la seconda settimana si è portata Madonna. E Madonna tra l'altro ha fatto anche la battutaccia di dire: è la prima volta che canto vicino a una persona più bassa di me. Quindi top, abbiamo Sabrina Carpenter biondona insieme a Madonna biondona, che cantavano Like a Virgin. Molto bello, ci stava da Dio ed è stato un ottimo spettacolo. Ma a coprire quest'ottimo spettacolo fatto di ballerini, di costumi, di bellissimo, arriva Justin Bieber nelle scene.
1: Tu
0: dopo
1: comunque mi stai già introducendo un bias. Perché se me lo dici così,
0: sì,
1: stai già portando un parere negativo.
0: No. È una differenziazione di performance. Se
1: okay,
0: tendenzialmente Sabrina Carpenter è bella preparata con i suoi costumi, con tutta la coreo, eccetera, con i ballerini, piripiripi, ha portato pure Madonna, che non è esattamente la nonna pina di V di fianco casa.
1: Sì.
0: Ci sta, cioè è stato un bello spettacolo. Poi Sabrina Carpenter comunque, dopo questi due anni mi sembra di tour, insomma, abbiamo imparato a conoscerla bene,
1: sì,
0: e
1: no,
0: a me piace
1: le performance
0: molto.
1: Live sono fantastiche.
0: Molto molto bello, molto simpatico. E è tornato.
1: Cosa ha fatto il Justino invece?
0: Ha fatto Kanye West.
1: No, dai.
0: Sì, te lo giuro.
1: Non è vero,
0: te
1: dai.
0: Te lo giuro.
1: Che? Ma non è vero.
0: Sì. Allora, se noi prendiamo, allora, non so se vi ricordate, qualche anno fa Kanye West, al lancio del suo disco, del suo album, aveva fatto questa performance per cui lui ovviamente ha sempre questa scenografia pazzesca, cioè fatta molto bene, molto studiata, eccetera. Però non c'ha cazzi di cantare, possiamo dirlo? Non c'ha cazzi di cantare. Quindi metteva in play, e questa è stata anche una critica molto aspra da parte di Salmo in un'intervista, lui metteva play e cantava sulle sue canzoni in lyrics. Quindi diciamo che non faceva lui la performance, la seguiva esattamente come noi cantiamo Figaro Figaro sotto la doccia, capito, no?
1: Va bene, però dai, allora, uno, non è che c'era tutta questa, cioè il palco era praticamente vuoto, quindi era neanche quello.
0: Esatto, neanche quello, appunto, cioè avrei potuto giustificare meglio Kanye West, perché comunque la scenografia ci sta, l'immagine, la fotografia, bello, figo, le luci.
1: Justin Bieber aveva sto fagiolo in cui la gente cadeva, Billie Eilish è caduta 4 volte.
0: Sì, esatto, aveva sto palco un po' arrotondato, diciamolo così. Ma che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa che in realtà è piaciuta a molti di quelli che lo seguivano da una vita intera.
1: Anche a me è piaciuto tanto.
0: Anche a me è piaciuto, cioè mi è venuta la lacrimuccia. Non ha fatto quella che volevo che facesse, cioè? Credo, Never Say Never.
1: Ah,
0: perché io la parte, no, forse l'ha fatta.
1: No, l'ha fatta, l'ha fatta.
0: La parte rap di Jade Smith. No, il figlio di Will Smith. La sua memoria, perché io facevo karate, quindi.
1: Era per Karate Kid.
0: Era per Karate Kid, era molto carino. Sono rimasta un po' colpita perché lui è partito bello insicuro. Si è messo a cercare su YouTube i suoi vecchi film, infatti i suoi vecchi videoclip di quando era 14enne, quindi era all'inizio della sua carriera. Katy Perry ha avuto anche la brillante idea di fare una brutta battuta dicendo: speriamo che abbia YouTube Premium perché non voglio vedermi la pubblicità. Ma
1: tra l'altro hai notato che mentre ha messo questi video, cioè tu hai detto è partito tutto un po' timidino, un po'.
0: Secondo me sì.
1: Ha anche cambiato voce poi nel mentre.
0: Sì, show you. E poi ha sentito la folla. Sì. Ha sentito la folla che comunque era in, cioè era super emozionale, quindi si è emozionato anche lui. Quindi è stato anche molto divertente, secondo me. Quindi lui cantava sulle sue vecchie canzoni in lyrics, quindi sentivi la canzone di lui bambino, da adolescente, sì, non ancora sviluppato, ad adesso che è un uomo, è un papà, eccetera eccetera. E è stato particolare, è stato molto emozionante, perché comunque secondo me lui voleva un po' rappresentare il fatto che non rinnega il suo passato, che a noi è una cosa che di solito a noi fan fa soffrire, il fatto che magari un artista dica: no, ma quel capitolo lì per me è chiuso, e sei sempre stato tu. Non è, sei semplicemente cresciuto, non per forza lo devi eliminare, no?
1: No, è stato carino perché sembrava quasi che ci facesse pace, no? Dopo tutto quello che è successo, quindi è carino.
0: E poi ricordiamo che appunto Justin Bieber negli ultimi anni è stato molto male, ha venduto tutta la sua discografia per problemi economici, eccetera. Quindi anche le sue canzoni, i suoi video non sono più di proprietà sua. Ed è, secondo me, anche il fatto di metterla da YouTube era per dire: io non la posso cantare da solo questa roba, la devo mettere perché devo pagare la SIAE americana.
1: Posso dire che comunque problemi economici risanati dopo i 10 milioni per la partecipazione. Beh. Con il merch, ha fatto tipo il record del merch venduto. E vabbè,
0: follia.
1: Anche biglietti venduti hanno fatto il record per il Coachella.
0: Follia. Allora posso dirti, mi rodeva un po' il culo, anche io volevo essere lì.
1: Dai, è stato figo.
0: Sì, però il Coachella costa troppo, ragazzi.
1: Quanto è adesso l'ingresso?
0: Ma non lo so, ma
1: sarà?
0: Ma
1: 300?
0: Non è, ma non è uguale per tutti, tra l'altro.
1: Ah, vabbè. Vabbè.
0: Quindi, cioè, dipende anche dai servizi. La cosa che costa di più in teoria è il cibo. Quindi vabbè, lasciamo perdere. Però che cosa ha fatto la seconda settimana di Bibercella? Perché poi c'è tornato sul palco. Abbiamo avuto una situa molto interessante.
1: Che carini.
0: Molto carini.
1: Che carini. E lì, mi ha guadagnato un sacco di punti.
0: Sì, devo dire.
1: È stata molto carina. Perché ha incoraggiato Billie Eilish a salire sul palco.
0: Molto carino.
1: È stato molto carino.
0: Beh, per chi non lo sapesse, Billie Eilish nasce come una Beliebers, quindi è sempre stata fissata forte.
1: Mamma mia.
0: Nella serie Non troverò mai un uomo in vita mia, perché amo la follia Justin Bieber. Cioè, il fatto che tu, Hailey Bieber, abbia, come dire, invogliato quella persona che va a sposarsi tuo marito, è molto lodevole, molto carino. Ed è stato un momento in cui si è scesa tutti quanti le lacrimucce. E gli ha fatto un pezzo che faceva in tutti i concerti, ovvero dedicava una persona del pubblico, One Less Lonely Girl, e in questo caso l'ha dedicata a Billie Eilish.

0: Comunque,
1: io mi sono scoperta believer alla veneranda età.
0: Guarda,
1: di
0: posso dirti che forse le persone che si riscoprono Directioner o believers troppi anni più tardi, forse non se lo meritano, perché non hanno subito la sofferenza che abbiamo subito noi degli insulti dei metallari alle medie.
1: Oh mamma, sì, io mi sa che ero, sai che io sono forse la peggiore, perché io prima stavo di lì, adesso sto di qui.
0: No,
1: sono forse la peggiore.
0: No, guarda, io non perdonerò mai i miei compagni di classe delle medie che mi... No, vabbè,
1: ma poi perché lo facevamo questa cosa? Sì, ma sì, che... Guns N' Roses, perché... ma che cazzo ne sapevamo noi nel 2010?
0: Poi dicevano no, è gay, ma boh, ero ancora un bambino, come
1: ma
0: fai
1: dai
0: a dire?
1: Veramente ridicoli.
0: L'ho subite tutte sulla mia pelle. E tra l'altro, no, che ridere, c'era questo qua che faceva karate con me, per cui ho avuto anche una cotta che ascoltava e mi schilla, cioè sbocco.
1: Aia.
0: No, sbocco.
1: Vabbè, ma che c'entra con gli SDC?
0: No, perché appunto lui mi diceva no, devi ascoltare Miss Kill, non devi ascoltare One Direction. No, vez. E io ero tipo, cosa devo fare? Cioè, forse ho una cotta, però mi dice queste cose cattive, tu non sarai mai Harry Styles, vai via. Cioè, è stato comunque complesso durante l'adolescenza, devo dire. O comunque nella fase della preadolescenza, quelle cose lì.
1: Quanto si è stupidi, veramente.
0: Sì, cioè, e intanto poi quando, che ne so, Justin Bieber ha iniziato a fare le cose con qualche DJ. No, ma penso Justin Bieber, che bro. No, fra, ti devi proprio levare, ti devi levare, non te lo meriti. E io sono ancora di quella scuola lì, devo dire. Cosa stai ridendo?
1: No, sto ridendo perché ripenso a me che facevo quella tutta punk, tutta sì, punk rock, sì, sì. Adesso conta mi che... ascolto, adesso in camera io mi ascolto Justin Bieber, cioè, ma che cazzo sta di fine ho fatto?
0: No, ma ci sta, cioè io in estasi, vabbè, sì, infatti il fandom delle Directioner e le Beliebers erano alleate perché subivano le stesse angherie da parte di tutti, e quindi va bene così. Ce lo portiamo a casa.
1: Al culmine della loro potenza, questi due gruppi coprivano il 50% della popolazione di ogni stato.
0: Assolutamente, cioè, sì, assolutamente sì. Ma invece
1: parliamo di dissing,
0: parliamo di hate. Perché loro non mi sono mai piaciuti, no, e mai mi piacciono.
1: Mamma mia, loro penso che invece mettano d'accordo tutti,
0: sì, che...
1: Io non conosco una persona che dice no, belli. A parte un mio zio di 90 anni.
0: Mia nonna, cioè... Ma neanche secondo me. Ma come hanno fatto? Hanno vinto Sanremo, vero?
1: Sì.
0: Ma come hanno
1: pensa
0: fatto?
1: Pensa alla qualità delle altre canzoni per far vincere quelli.
0: Oh, santo paradiso.
1: Stiamo parlando del volo.
0: Del volo, ma si chiamano I Volo?
1: Il volo.
0: E sono in tre. Come fanno?
1: Sono il volo perché loro tre insieme, con la forza delle loro voci, ti fanno spiccare il voto. Il volo. Se non era questo il vostro speech, contattatemi, sono disponibili.
0: No, that's... mi fanno volare dalla noia. Va bene.
1: Cosa è successo?
0: Vai.
1: Al podcast di Cattelan, che si chiama Supernova, hanno avuto il coraggio, che tra l'altro è carino, possiamo
0: non
1: dire.
0: Non è male, anch'io l'ho ascoltato qualche volta.
1: Mi piace.
0: Cattelan è uno dei migliori, diciamo, presentatori che abbiamo in Italia. A volte forse ogni tanto gli capita che se la mena un po'.
1: Sì.
0: Però ci sta, cioè, lo giustifico perché lo fa... Cioè,
1: io penso che lui sia stato veramente molto abituato alla radio, in cui faceva programmi da solo e in cui deve tenere sempre alta l'attenzione da solo e non può smettere di parlare un attimo.
0: Ok.
1: A me alle volte dà fastidio quello che non lascia il tempo di parlare a... non lo so, anche quando conduce un programma e ha il co-conduttore... Gli fa solo dire sì sì, no no, basta.
0: Ma sai,
1: va via, raffica.
0: Questa
1: lui.
0: Cosa la fa anche quello del basement adesso.
1: Ah, Gazzoli.
0: Sì,
1: e invece
0: tanto.
1: Poi quando fa il podcast è lì tipo ah, oh, ok. Cioè,
0: scusa,
1: capito?
0: Ma
1: perché?
0: Bro.
1: E invece Cattelan in questo podcast che conduce con tre suoi amici,
0: vero,
1: che
0: okay.
1: stanno dietro la telecamera, è molto simpatico perché secondo me li ascolta di più, interagisce di più con loro ed è molto carina la situazione.
0: Fa
1: comunque
0: ridere.
1: Torniamo al volo.
0: Sì, sì, sì, torniamo.
1: Davanti a Cattelan hanno commentato la performance di Bad Bunny al Super Bowl e l'hanno un po'... Preso. Allora, l'hanno imitato facendo il verso.
0: Sì. Bucciarovia, ok.
1: E loro dicono che non è una performance che non solo apprezzano, cioè proprio gli fa cagare. Cioè tra le righe questo era il messaggio, perché hanno anche detto: no, la coreografia tutta bella, figa, capisco che c'era del valore. Ho anche apprezzato quando poi parlava uno dei tre, quello più simpatico per me, però
0: io non li conosco,
1: cioè capiamo, pensa te se questo era quello più simpatico. E ha detto: quando è spuntata Lady Gaga ho capito che c'era del valore nell'esibizione, anche Ricky Martin, però lui, io non capisco come faccia ad avere così tanto seguito. Cioè Cattelan era in difficoltà assoluta, perché
0: però gli ha dato corda, o sbaglio?
1: No, si vedeva proprio che non faceva, sapeva fatica? Come gestirla. Sì, ah, sì, okay. Secondo me è stato un po' furtivo, poi voleva scappare da quella situazione il prima possibile.
0: Perché sennò hate group che dicono Cattelan fanno un hate di Bad Bunny,
1: cioè. Io l'ho vista quel pezzettino di puntata, ho cringiato per loro, perché dico: ma da che pull? Cioè, ma quanto devi essere pieno di te per dire questa cosa al cantante che è il più ascoltato al mondo al momento,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: In ogni caso stai zitto, cioè vuol dire che riesce a conquistare il pubblico in qualche modo, cioè.
0: Sai che cosa si meriterebbero il volo? Si meriterebbero Timothée Chalamet che gli dice: ma chi cazzo ascolta musica classica? Bam, così.
1: Questo sarebbe bello, chissà come reagirebbero.
0: No, veramente, tipo fai la musica per i morti, ma chi li ascolta il volo? Scusate, io forse credo di sapere una canzone, ma non pensavo fosse nemmeno loro. Ma
1: io penso che mi ricordo solo quella di Sanremo, perché veramente lì l'abbiamo sentita. Era quella Grande Amore, quella roba lì.
0: Oddio.
1: Ti ricordi? Vabbè, la urlano, cioè, perché poi fanno
0: Grande Amore. Oddio santissimo. Dai, abbiamo già Bocelli che ci rompe.
1: Mamma mia, quell'altro.
0: Va bene,
1: ma
0: così.
1: Secondo te è un caso che tutti quelli che fanno musica un po' più classica siano rompicoglioni? Secondo me è proprio un'impostazione anche della testa.
0: Secondo me, sai cosa? Chi fa musica classica in generale se la sente un po', perché comunque crede di essere dal punto di vista intellettuale un po' più acculturato. Però poi, se questa persona fa pure successo pop, quindi popolare, mo se la crede ancora di più.
1: Quindi, ho capito.
0: Cioè, più hai il fatto che te la senti perché sei intellettuale,
1: sì, hai ragione.
0: In più le masse ti seguono, e allora ce l'hai tutto tu.
1: Hai ragione.
0: Bocelli, su questo diciamo che è un po' contenuto perché è cieco, ma è un po' contenuto perché
1: no, vabbè.
0: Secondo me è un po' contenuto, cioè,
1: tu dici che è contenuto?
0: Secondo me Pavarotti era peggio.
1: Ti sembra uno che non se la mena, uno che arriva a Sanremo sul cavallo bianco?
0: Ma chi è che arriva sul cavallo bianco?
1: Bocelli.
0: Veramente?
1: Sì, l'ultimo Sanremo è arrivato sul cavallo bianco.
0: Però, io non voglio fare del black humor. Ma come poteva arrivarci a piedi?
1: Vabbè.
0: No, devi farti guidare da qualcuno, il cavallo bianco ci sta.
1: Di Napoleone.
0: Cioè, io... No, allora, noi grande
1: togliamoci
0: rispetto.
1: Come Cattelan da questo.
0: No, io ho apprezzato quando ha fatto il duetto con Ariana Grande, mi è piaciuta molto la canzone, molto bella. E poi lui è molto amato dalle nostre Kardashian,
1: Bocelli.
0: Certo.
1: Ma gli americani hanno sto amore Bocelli. Per Bocelli che non si capisce, cioè per loro è Portofino, Andrea Bocelli. Wow! Ma perché?
0: Non lo so, magari la prossima volta gli mandiamo Beatrice Venezzi, che così facciamo un favore. Vabbè, comunque
1: Noi comunque siamo due ragazze pop.
0: Ma ti rendi conto che noi abbiamo iniziato a parlare del volo, dei volo?
1: Sì.
0: Di quelli, quei tre,
1: sì.
0: Che sono talmente tanto insignificanti per noi che abbiamo parlato di Bocelli per
1: sì, è vero.
0: L'altra metà.
1: Beh,
0: del
1: forse
0: tempo.
1: Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto senza dire niente.
0: Basta, ci avete rotto. Quindi noi, in tutto dispetto, perché ve lo meritate, vi ascoltate Bad Bunny, Titi me pregunto.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias.

0: Adesso tu dimmi se lui stava facendo secondo
1: poteva?
0: Me no.
1: Ha comunque una voce molto particolare Bad Bunny, ci piace così, anche perché non è che può fare
0: poi, forse sono loro che non capiscono lo spagnolo anche, no?
1: Può essere, può
0: cioè,
1: essere.
0: Questa canzone era un botto divertente. Ma mi viene da ridere con questa base.
1: Anche a me,
0: no, forse cambierei argomento. Andiamo oltre.
1: Mi stavo chiedendo, ma tutto a posto?
0: No, perché mi stavo già mettendo nel mood dei matrimoni a cui non siamo state invitate anche questa volta.
1: Prego, prego, prego, vada, vadi.
0: Allora, io so che uno dei matrimoni di cui siamo venuti a conoscenza in questi giorni ti tocca proprio direttamente.
1: Sì.
0: E
1: perché è stato un...
0: è stata dura per te?
1: È stato un colpo
0: al cuore.
1: Dura.
0: Però vedo che stai reagendo comunque. Vedo che la vita va avanti. E poi, e dopo ci torniamo. Partirei dal secondo matrimonio annunciato da Dua Lipa.
1: Yes.
0: Con il signor
1: Turner.
0: Benissimo.
1: Aspetta.
0: Che si svolgerà a Palermo. Oh, ma Dua Lipa quanto è innamorata del
1: ma anche lui.
0: Anche lui?
1: Anche lui, ma perché l'anno scorso sostanzialmente... Allora, Dua Lipa non si sa, secondo me si prende qualcosa, perché sembra sempre piena di energie. Che io se facessi il suo lavoro e viaggiassi così tanto come fa lei, a un certo punto direi: signori, io vado a fare le nanne.
0: Guarda, prima... stamattina avessi avuto la roba di Dua Lipa comunque male non mi avrebbe
1: fatto. Ma secondo
0: me
1: non la prende, è semplicemente fantastica. Perché lei l'anno scorso ha fatto 2 anni filati di tour mondiale in cui balletti ogni sera, bam bam bam. E nel mezzo ci metteva anche... i viaggi,
0: faceva i giretti,
1: faceva le feste di compleanno in barca con i suoi amici e andava di qua, andava di là, si è fidanzata e piripiripi. E sostanzialmente l'anno scorso ha passato le sue vacanze siciliane a Palermo e a quanto pare se ne è innamorata insieme al suo compagno, che adesso ci recuperiamo il nome, che è comunque Turner. Aspetta che ci facciamo Dua Lipa.
0: Comunque possiamo dire che la Sicilia attira un sacco di matrimoni.
1: È vero.
0: Posso dirti un'altra chicca? Che anche Damiano con la
1: Dove
0: sono stati avvistati in Sicilia. Sia mai che stanno facendo un sopralluogo per le nozze future.
1: E posso dire che però non porta tanto bene comunque sposarsi.
0: Stavo proprio pensando a loro due, al signor
1: Guarda,
0: Fedez.
1: Guarda, noi comunque non avevamo preparato nessuna notizia su Fedez, Chiara Ferragni, ma ci torniamo sempre. Cioè, mannaggia loro.
0: Sono come il prezzemolo, cioè prima di scomparire si sono messi ovunque.
1: Mannaggia loro, veramente. Comunque il compagno di Dua Lipa in realtà è un attore abbastanza famoso in Inghilterra e anche negli Stati Uniti, si chiama Callum Turner. Turner l'avevo detto giusto.
0: Dai, c'eravamo. E io meno di te.
1: Che se, io la prima volta che l'ho visto in un film l'ho visto. Non il signore Nileni, oddio, quello. Lo spin-off della Rowling, come si chiama? Animali Fantastici.
0: Ah, okay, ok.
1: Animali Fantastici, dove c'era anche la collega di cui parleremo dopo in Animali Fantastici, ovvero Zoe Kravitz. Ma
0: eccola lì.
1: Stiamo fermi qua. Lui, buono, cioè ci piace. Un bel toso, sorridente, solare, che la prende per man. Sembra una coppia veramente fantastica. Cioè, tu li vedi e dici: mamma e papà, bellissimi. Li amiamo. Perché cosa puoi dire? Cosa puoi dire
0: no,
1: a Dua Lipa e anche a lui in realtà? Nel momento in cui Dua Lipa sceglie un uomo e se lo tiene per così, dici: brava, brava, che devi fare?
0: Bravo lui.
1: Bravo
0: anche,
1: lui.
0: Ma
1: bravo,
0: diciamo lui. Che bravo lui.
1: E quindi mo ha piazzato questo anellozzo sulla lunare di Dua Lipa e a quanto pare si sposano a Palermo. Noi siamo molto felici perché a noi ci piace molto in Italia che le pop star riconoscano il nostro bel paese come all'amore piripiripi e buonanotte.
0: Al contrario delle Kardashian, che invece avevano preferito Portofino, ovviamente.
1: Portofino.
0: Perché sono delle coatte. Sono delle cafone coatte.
1: O Firenze. Insomma, un po' di cose hanno fatto. Vabbè, ma comunque, visto che stavamo parlando degli Animali Fantastici, in cui c'è Callum Turner che fa comunque un personaggio, c'è anche un'altra personaggia, ovvero Zoe Kravitz.
0: Sì.
1: Zoe Kravitz, che è stata avvistata per tanti mesi mano nella mano con
0: tra le mani di chi?
1: Harry Styles. E questo fa molto male, perché Harry Styles in realtà, secondo me, invece, rispetto a Dua Lipa, che è molto solare, energico, secondo me si è spento, perché ha iniziato a fare le maratone, diventi uno scheo. E poi non, che cosa devi fare? Cioè,
0: basta, lui adesso vuole far famiglia, no, e...
1: Ma che famiglia vuole andare a ballare al Berghain?
0: No, no, gli è già passata. Quella era la fase da trentenne in crisi, in cui devi dimostrare che sei ancora, comunque, sei ancora giovane.
1: Ma giovane che? Perché poi tra l'altro si veste come se dovesse andare tutti i giorni al Berghain. Dici, ma no, la depressione.
0: Vabbè, ma lì c'entra Alessandro Michele. È stato troppo amico da lui.
1: Non è vero, ah. Alessandro Michele comunque ha uno stile molto eccentrico, molto dandy. Harry Styles quella cosa l'ha persa. Cioè, fra un po' mi si mette le magliette di Ted Zenis, capito? Cioè,
0: vabbè, ma adesso ha altre priorità nella vita.
1: Certo, perché?
0: Perché si sposa.
1: Questo non è certificato.
0: Non è certificato.
1: Perché?
0: Vabbè, dai, quell'anello lì.
1: Allora, è stata avvistata Zoe Kravitz con questo anellotto diamantozzo bello peso sull'anulare, quindi suspicious. Nessuno ha mai detto.
0: Ecco perché comprai magliette da Tezzini. Ho dovuto risparmiare per quel coso.
1: Per quel coso è uno sbrillocco enorme. Però posso dire che cosa mi significa Harry Styles così dandy con Zoe Kravitz.
0: Allora, della tua voce c'è veramente tutta l'invidia del mondo.
1: Ho una domanda per te.
0: Sì.
1: Secondo te?
0: Sì.
1: Lei?
0: Sì.
1: Parla?
0: Allora, io ho visto una serie in cui c'era lei, adesso se la memoria non mi inganna,
1: okay.
0: E parlava.
1: Oh, wow.
0: Era anche la protagonista, quindi parlava tanto, sorrideva poco, però parlava.
1: Perché comunque pare che si faccia di fentanyl tutti i giorni, comunque, Zoe Kravitz.
0: Ma non è vero.
1: Pezzo, sì, c'ha due cose scavati. È molto bella, è la figlia di Lenny Kravitz. Cioè, comunque è molto bella, però non mi dice niente.
0: Ti volevo dire la serie, così puoi ricrederti.
1: Così la posso vedere. No, sì, va bene. Allora, studierò a casa, però posso dire che la coppia d'oro sarebbe stata Dua Lipa ed Harry Styles. Cioè, tutti e due anglosassoni.
0: Sì, vabbè, però
1: Anzi, sai cosa? Harry Styles avrebbe tradito lei, perché Dua Lipa è una regina. Punto.
0: Comunque a me Harry Styles rimane una figura un po' ambigua.
1: È ambiguo. Io comunque soffro ancora molto. Soffro tanto quanto fossi all'interno del film Matrimonio del mio migliore amico. Perché lo sento molto vicino. Lo sento molto vicino, come se fosse il mio amichetto di casa. E mi è venuta in mente questa scena per cui Zoe Kravitz mi deve rubare Harry Styles. E però va bene così, perché il futuro ci aspetta così.

0: tale si sente spesso.
1: A me fa molto Blues Brothers. Stavo per dire Jonas Brothers. Pensate.
0: Oddio, oddio, c'è un salto tra i due,
1: guarda,
0: mondi.
1: Per chi mi dispiace per chi non ci può vedere, però io sono diventata una Blues Brothers
0: lì,
1: con gli occhiali Ray-Ban. Let's go, brum brum. Va bene.
0: Allora Alice, molto velocemente,
1: cosa
0: perché
1: succede?
0: Tu mi cadi impreparata su questa notizia.
1: Sì, sì, è vero.
0: Tu mi cadi impreparata, ma non ci credo che non hai visto neanche un TikTok che mi parla della questione che ti sto spiegando.
1: Sì, l'ho visto, l'ho anche scrollato, devo essere sincera.
0: Va bene, io invece sono qui per riportarti a quel TikTok che
1: hai
0: scrollato.
1: Vai.
0: Allora, è successa una cosa un po' bizzarra ad uno dei concerti di Rosalia.
1: Rosalia.
0: Praticamente Rosalia fa questa scenetta molto nel tema del suo album Tutto Chiesa,
1: ok,
0: cori,
1: sì,
0: eccetera.
1: La Madonna, eccetera.
0: Esatto, la Madonna e i Santi. Lei si mette in un confessionale e in ogni data un ballerino va da lei e spillano del tè insieme facendo finta di confessarsi.
1: Ok. Ma spillano del tè vero o se lo inventano così un po'?
0: Mamma mia, quanto mi inizi già così pungente. Ma guarda, io penso che spillino del tè vero. Ad Amsterdam cosa mi è successo? Che
1: okay,
0: da ballerina che è andata nel confessionale è Giulia Stabile.
1: Eccoci qua.
0: Giulia Stabile aveva partecipato ad Amici, poi è stata ballerina di Amici, non solo partecipante ma anche tipo non
1: beh, comunque
0: maestra.
1: Beh, comunque l'ha anche vinto Amici, no?
0: Penso di sì.
1: Ha vinto
0: adesso
1: come ballerina, sì, e poi aveva vinto San Giovanni come cantante.
0: Ah, giusto, perché c'erano le due categorie separate quegli anni lì. Ok, vero. Vabbè, fatto sta che è andata lì lei al confessionale e le ha raccontato tutta una storia. Che ci parla di un ragazzo con cui lei si stava frequentando.
1: Ok.
0: Intanto ci dice che è un cantante, il
1: Harry
0: ragazzo
1: Styles
0: in questione. Carretina, carretina. È un cantante, ma questo cantante è proprio, come ha detto Rosalia, un puto.
1: Oddio.
0: Mi ha fatto troppo ridere la reazione di Rosalia.
1: Magari se lui poi magari dice no, ma sono io, quella mi ha dato del puto, gli fa causa.
0: Ma scusa, ma se Rosalia ti dà del puto tu dici sono io, grazie. Sì sì sì, sono io.
1: Io lo farei. Io farei e poi le farei causa.
0: Però non hanno detto dei nomi. Allora ti spiego bene come siamo arrivati a questo punto. Praticamente Giulia ha raccontato che stava con sto tizio, però c'erano delle cose che non le quadravano tanto, tipo che il portinaio tutte le volte che andava a trovare sto tizio gli diceva ah ma sei qua per lui, lasciando intendere che la situazione era un po' strana, no? E anche un designer di questo cantante,
1: ok,
0: le ha detto, le aveva nominato la ragazza del cantante in questione. Quindi Giulia ha scoperto che lei stava uscendo, stava frequentando questo cantante
1: ed era
0: mentre lui, esatto, mentre lui era ancora coinvolto in un'altra situazione. Lui gli ha detto tipo sì vabbè, ma sta finendo questa storia, non ti devi preoccupare, lei che non mi molla, ma non ci siamo più insieme. Vabbè, sei
1: in che
0: veramente
1: senso è lei
0: patetico
1: che non mi
0: patetico.
1: Scusami, lei che non mi molla, mollala tu?
0: No, è tipo non che non mi molla, nel senso ci siamo lasciati,
1: sì,
0: tipo
1: che mi sta addosso.
0: Sì, vabbè.
1: Oh poverino.
0: Vabbè, vado alla fine perché alla fine fa ancora più ridere.
1: Okay.
0: È saltato fuori che adesso questo cantante, di cui non è stato fatto il nome, sta con la ex fidanzata di un suo amico. Capito?
1: È proprio un puto allora.
0: Capito? Che Rosalia c'aveva ragione.
1: È stato un puto.
0: Che puto. Fatto sta che la gente si è messa lì a fare tipo le mappe con il filo rosso, tipo dei casi di cronaca. E il nome del fidanzato incriminato sembra poter essere Irama. Posso dire che comunque Irama c'ha un po' un fare sospetto.
1: Da puto.
0: Da puto.
1: Da
0: così proprio a gratis, signor Irama. Mi scusi se mai non fosse lei. Però comunque un po' di dubbi me li lascia.
1: Ma sai che all'inizio noi dovremmo dire dei nomi falsi invece di dire che ci chiamiamo col nostro nome? Così nel caso abbiamo il culo parato. Vabbè,
0: potremmo
1: farlo.
0: Comunque dai, cioè se è vero tutto quello che ha detto fa veramente schifo. Fa veramente schifo.
1: Sì, ma che poi, ma stai con Giulia Stabile. Cioè non è che stai, è come dire, non lo so, come.
0: Ma la cosa che fa più,
1: non è giustificabile.
0: Ma poi hanno tirato in mezzo, adesso questa non so se ho capito male io, però hanno tirato in mezzo come ex fidanzata, quella lì che, con cui stava insieme all'inizio, Giulia De Lellis.
1: No, vabbè.
0: Cioè, se tu cominci a

0: allargare questo quadro, ma sai, rientrano tutti i tronisti di Uomini e Donne.
1: Ma sai qual è il problema vero? È che i famosi si stanno sempre tra di loro.
0: Che schifo.
1: Ma basta,
0: che schifo.
1: Ma levatevi, è pieno di boni in giro, non è che ce li avete tutti in TV, sui social, eccetera. Ma io, se fossi in loro, sarei proprio fuori di testa, sei proprio
0: impassata.
1: Impassata e soprattutto nera. Ma nera come una pantera.
0: Come la mia schiena.
1: Come la puta.

0: è un po'
1: che anno era, scusa, ma gasato, posso dire, non la sentivo da tanto.
0: Era palesemente una hit estiva, gli è andata bene, perché eravamo tutte un po' nere, adesso siamo tutte un po' nere.
1: Non ne ha più fatte di canzoni così, eh?
0: No, no, forse ce n'è un'altra che è più famosa di cui, che ha fatto più ascolti di questa. Però, ok, quindi giusto,
1: andiamo avanti.
0: Giusto per, no, per sintetizzare, no, abbiamo ascoltato Nera di Rama, se non fosse stato chiaro.
1: Scusa. Davo per scontato io, sbagliato.
0: Scusate, ma a proposito di noi nere, abbiamo delle altre persone che incazzati neri.
1: Oh mamma.
0: Incazzati neri.
1: Ma perché poi?
0: Ma
1: si è capito?
0: No, perché sono delle teste calde entrambi, possiamo dire. Perché io conosco il loro background. E quindi stiamo parlando del litigio, o meglio la scazzottata tra Louis Tomlinson e Zayn Malik. Giusto per tornare al tema di prima, per fortuna è che le Beliebers avevano solo un idolo, noi Directioner ne avevamo cinque. E quindi bisognava anche fare un po' i conti con questa situazione. Quindi, ricapitolando, avevamo dentro Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, che è stato il primo stronzo che ha mollato, e Louis Tomlinson. Allora, diciamo che i più grandi erano Louis Tomlinson e Zayn Malik, che si sono, che erano un po' anche un po' più lì, più teppistelli, che si sono trovati, erano molto amici durante, durante, diciamo, l'epoca dei One Direction.
1: Vabbè, ma adesso sono maturati.
0: Adesso sono maturati in peggio, nel senso che sia uno che l'altro hanno, non so, messo incinta delle ragazze a caso. No, in realtà Zayn Malik ha messo incinta Gigi Hadid, non esattamente una
1: lei che è andata,
0: insomma,
1: a caso,
0: però comunque non è finita bene, perché comunque Zayn Malik è riuscito a farsi mollare anche da Gigi Hadid. Complimenti. Vabbè, sorvoliamo su questo.
1: Perché anche... si sono menati
0: perché praticamente loro stavano organizzando un documentario, una docuserie sulla loro amicizia. Quindi sul fatto che su come hanno iniziato ad essere famosi, era stata finanziata da Netflix, sarebbe uscita in esclusiva su Netflix e sarebbe stato anche un road trip su quella che è stata la loro esperienza. Tutto bene fino a quando, siccome sono due teste calde, perché sono due teste calde, fai conto che Louis Tomlinson è un po' come se fosse un British boy che, no, che va allo stadio a menarsi con la squadra.
1: Benissimo.
0: Zayn Malik viene da Bradford e infatti all'epoca lo chiamavamo Bradford Bad Boy, un cattivone che si è tatuato pure la faccia. Fra un po', vabbè, fatto sta che dovete sapere che purtroppo Louis Tomlinson non ha avuto una vita molto tranquilla, nel senso che lui ha un sacco di sorelle, fratelli, sua mamma è morta di cancro non tanto tempo fa, una delle sue sorelline gemelle ha avuto un'overdose, insomma non se la passa esattamente alla grande. Pare che durante un confronto, diciamo, un po' più intimo tra Zayn Malik e Louis Tomlinson, Zayn abbia fatto un commento poco felice sulla morte della madre.
1: Ma che cretino.
0: Louis Tomlinson.
1: Vabbè.
0: E si è preso un cazzotto.
1: E se l'è meritato.
0: E si è preso un cazzotto e è finito all'ospedale.
1: Minchia, ma è sempre lui che conviene, che conviene in casini.
0: Sì. Sì. E Louis Tomlinson in realtà è un patatino. Cioè lui è comunque un bad boy, British bad boy. Però è un patatino, è veramente carino. E quindi è andata un po' male questa cosa, quindi è stato cancellato tutto e adesso è venuto fuori lo scoop. Siccome io ce l'ho a morte con Zayn Malik, perché è stato il primo a mollare, non ci ascolteremo una canzone del suo nuovo album, ma ci ascolteremo una nuova canzone dell'album di Louis Tomlinson. Questo è Imposter.

0: Vabbè, carina. Mi è piaciuta.
1: Sì, è una delle migliori che ha fatto Louis Tomlinson negli ultimi anni. Ha fatto uscire, credo, 3 album in totale. E questa è una delle migliori canzoni.
0: È carina, carina.
1: Dell'ultimo. Dai. Anche a me è piaciuta molto. E purtroppo non sono andata a vederlo a Milano. Devo essere un po'. Io prima di andare ai concerti devo essere un po' più fissata.
0: Sì, no, dai. C'è stato. Anche io ho avuto il periodo in cui andavo tantissimo. Poi mi sono resa conto che.
1: Costano.
0: Che costano molto di più adesso. E poi non li aspettavo neanche con così tanta voglia. E invece mi casa.
1: Ma sai che cosa ha fatto Louis Tomlinson per il suo concerto all'Unipol? Perché ovviamente tutti, diciamo, i membri degli ex One Direction hanno una fanbase bella matta. Lui nello specifico per il parterre non ha fatto le zone che possono entrare prima. Era l'ingresso casuale, che così poteva evitare le file ore prima.
0: Oh, bello.
1: Quindi, cioè, nel senso, anche se tu ti mettevi per prima davanti al cancello, non entravi per prima. Dico per prima.
0: Come l'hanno gestita questa cosa?
1: Non lo so, probabilmente lui ha detto: mi avete rotto le balle da quando facevo gli stadi con One Direction. Ve la pigliate a caso. Fine, è andata così.
0: Ha funzionato? Perché magari lo possono prendere come spunto anche gli altri.
1: Secondo me è molto più democratico, meno casinista e soprattutto per la security è uno sbatti in meno, posso dire.
0: Sì, cioè mi immagino gli esaurimenti e le crisi di panico delle ragazzine. Le ragazze.
1: Non c'è più nessuno.
0: Ma
1: come
0: pensa alla te sedicenne.
1: Ma io ho fatto il parterre a San Siro, in effetti, con i One Direction.
0: Se ti dicevano no, fermi, scusi signorina, ma lei è stata pescata come ultima.
1: Ma perché sì. Veramente era pazze veramente. Io non so perché facevamo queste cose. Vabbè, comunque ad oggi non c'è nessuno che fa i loro numeri, né di Justin Bieber né dei One Direction. E quindi ce la portiamo a casa così.
0: Sì, che tra l'altro comunque Justin Bieber dopo sta storia del Coachella è ritornato, è schizzato di nuovo
1: su Spotify.
0: Sì, in cima a tutte le classifiche. Assurdo.
1: Ci sta, anch'io le ho ascoltate effettivamente.
0: Anch'io.
1: Dopo il Coachella
0: abbiamo contribuito tutti.
1: Certo. Prego per i soldi comunque.
0: This is Justin Bieber, vai. Fammele sentire tutte.
1: Un giorno vi farò il karaoke di Never Say Never, perché è la mia preferita.
0: Va bene.
1: Se volete in realtà seguire questo bellissimo momento, noi vi invitiamo a tornare su questi schermi, su questi microfoni, per riascoltarci.
0: Quando ci sentiamo? Ci sentiamo anche sta settimana, è andata. Godetevi questo Ponte Lungo.
1: Esattamente.
0: 1 maggio, Ponte Lungo.
1: Prendete tanto sole e noi ci risentiamo. Mi raccomando, dovete rimanere anche connessi con le notizie, perché lo dobbiamo commentare insieme a voi.
0: Oh yes.
1: Ma noi nel frattempo dobbiamo prenderci anche i biglietti per andare al cinema, perché dobbiamo vederli tutti. Tra cui.
0: Sì, vabbè, dai. Adesso scegliamo.
1: Anche quella di Michael Jackson.
0: Va bene. Ciao amici, alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Farrell.
15: Dopo di Ava!

0: Drift away, drift away forever.
1: Now, back to the hits.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Onde che girano e girando cambian faccia.
18: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
17: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
19: All of the hits from yesterday to today.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
18: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
15: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
16: Ma cosa stai facendo?
15: I fondamentali e proprietà intellettuali.
16: Ma cosa sono?
15: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
16: Ma che dici?
15: Digital humanities, Fundamental of Communication Networks.
16: Ma quanti sono?
15: Building design for tropical climate series.
16: Ah, ma questo non è male.
15: Composizione musicale con strumenti di
16: intelligenza artificiale.
15: Costruzione e nuove tecnologie.
16: Ci scrivo.
15: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
22: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: I Kemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton, la più bella musica live suonata per Poliradio, la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: The hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora. All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
19: All of the hits from yesterday to today.

casa stasera. Una bottiglia che avanza, accendo una candela. Ho il cielo in una stanza, una bella atmosfera. Le notti in mare nere, una cantina buia, dove ci tengo i ricordi di una vita intera. Prima hai pensato a noi,

candela. E questa è una canzone, mica una preghiera. Teniamoci per mano fino a domattina.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

You're listening to Paulie Radio Extra in the night.

0: Extra.
1: Brand new.
2: Check out.
3: You.

0: You're listening to Poly Radio Extra.
1: Hey, yeah, trap mom.